Sotto il sole, sotto il sole, sotto il sole, sotto il sole, sotto il sole, sotto il sole, sotto il sole, sotto il sole, sotto il sole, sotto il sole, sotto il sole, sotto il sole, sotto il sole, sotto il sole, sotto il sole, sotto il sole, sotto il sole, sotto il sole, sotto il sole, sotto il sole, sotto il sole, sotto il sole, sotto il sole, sotto il sole, sotto il sole, sotto il sole, sotto il sole, sotto il sole, sotto il sole, sotto il sole, sotto il sole, sotto il sole, sotto il sole, sotto il sole, sotto il sole, sotto il sole, sotto il sole, sotto il sole, sotto il sole, sotto il sole, sotto il sole, sotto il sole, sotto il sole, sotto il sole, sotto il sole, sotto il sole, sotto il sole, sotto il sole, sotto il sole, sotto il sole, sotto il sole, sotto il sole, sotto il sole, sotto il sole

0: mette nessuno di voi, sono impazziti a fuori. Il posto pullula di ragazze. Potrei averne un paio per pullularci insieme.
1: No, niente da fare. Ascolta.

0: solo lo scherzo.
1: Ah, forse sarà uno scherzo, ma il naso è il suo. Che colpa ne ha se ha un'odiosa proboscide sotto il cui peso li trema la povera tessitura?
2: John Paul Giorgio, venite, ce la posso.
3: Ah, l'ufficio delle tasse ci ha finalmente beccati, eh?
2: Niente per me. Spiace.
3: Questa ti terrà occupata. È colpa del tuo naso. Ti facciano pure certe volte. Soffrono di antipatia. Si prendono sul naso.
2: Me lo so.
3: Sono per me?
2: No, sono per
3: me. Ci saranno costate un capitale in francobolli, Ringo.
4: Lui viene da una famiglia numerosa.
5: Ciao.
3: Beh, ci ha detto di star qui, no? Venite, uomini, che diavolo!